0: prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
1: Un papà in prego palà, mettescelo in bocca a mamma. Amma ya magado la, trovi di ma buco per la mia clamma.
2: Un papà in prego palà,
1: sa mamma in prego palà.